vuota e incerta, ma che sorride piano, che tempo per guardarci e prenderci via.